sie ogni lauda, papparoste pime prima raros, che su qui vi halle, che schis, che su qui, che spari pahalle, che spari pahalle,

Sinna terra snuia tov, sinna terra snuia. Hui, sinna laura da scuola.

mi sinta, che so ia sinta, che so ia sinta, laura l'erca cupe, chi pirao l'erca, sinta te la snuia tov, sinta te la snuia.

roste pime prima rame roste chesso qui mi palle chesso qui che spari palle che spari palle